Che almeno una volta nella vita non avesse sognato d'essere

soldi a puttane cinesi, mi scarico i dischi di Paolo Ballesi, poi vado al concerto delle storie tese, mi affitto decine di film giapponesi, però in questi mesi io mai che li resi, io sudo una cifra ma facendo pesi, io non mi innamoro perché vivo a fasi, conobbi Teresa dai piedi pelosi, fu quasi una sorta di metempsicosi, le dissi sei secca, non mangi da mesi, e lei mi rispose no caro la tisi, serena e tifosa, capelli rasati, i seni dipinti di rosso su rosa, mi illusi e le chiesi ma quanti ne hai presi, già troppa son chiusa, deciso sto in stasi, di Marta ricordo le cosce e il suo naso, mi piace far sesso ma coi ceri accesi, lavò il mio rasoio così poi titosi, le rise sorrise però un po' si offese, e poi a fine mese riguardo la tesi, ma con la lentezza dei miei panni stesi, che tanto mio padre mi paga le spese, ci vuole altro tempo, ha troppi refusi.

0: lost all control.
1: A questa distanza sotto con la danza. Se no ti viene male panza. E mandi un'agenzia dell'ANSA. Questa è una sirena. Allora mi devo, mi devo legare. Legatemi all'albero maestro della nave.

0: Stretta la foglia, larga la via, dite la vostra che dico la mia.
1: Stretta la soglia.
0: Stretta la sogliola. Sì, vabbù, ma quando si chiama?
2: C'era un certo signor Soglia, un uomo con un cazzo tanto e tre palle sferiche a forma di piramide. Potremmo mettere... Però possiamo fare una frase in cui dice che quando stanno dentro la fabbrica possiamo aggiungerci un pezzo in cui Soglia fa e qua non si muove foglia se Soglia non voglia.
3: Sono banana senza cita, sono mostra senza cita, sono amico senza mica, sono carne senza pizza.

Music! That's right. Music!

Thank you.

dove è stata data in conclusione che un gruppo di criminali al potere, e questo gruppo di criminali al potere non ha potuto in realtà fare niente, non è riuscito a incidere, nemmeno a scolpire lontanamente la realtà dell'Italia. Però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere delle attività di consumo, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari. E allora posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio questo

0: 年收入大增。
1: 一本就一本，那才分巨额。

c'è una lingua strana che non è italiana, e per dire tipo addio si dice voyadisbu. E quindi dopo aver preso quell'aereo io ti ho detto voyadisbu. Voyadisbu.

Rocksteady Ska. Bring it on.

Maroon, Maroon, Maroon.

0: I miei dubbi sono piccoli e borghesi. Sono mesi che mi dici siamo solo buoni amici. Che ne dici di una storia senza fili né legami? Io lo so che tu mi ami, io lo stesso, ma però tu non sei il solo.
1: Imparerò ad amare, imparerò ad amare rette parallele, rette parallele, assomigliando a bestie ed animali. E non pretenderò che giungano al confine insieme.
0: Io ti risponderei che a star da solo sarei come un Aldo Moro nella foto con il quotidiano in mano. Eppure questa mia deriva scettica mi limita e solletica come una mano morta sulla natica.

E se domani io non potessi rivedere te, minchia che sollievo. Come l'offa trattenuta dopo riunione in azienda, poi mollata in una tenda da campeggio, c'è di peggio. Come presidente del consiglio Paolo Villaggio, Berlusconi ostaggio dell'anonima sequestri, ma nessuno che paga il riscatto. E se domani legalizzassero le droghe, meno toghe per cazzate nei tribunali e nelle prigioni, come i doni per Natale e le bustine di peyote, piazze vuote dai venditori di fumo scarso, meno viaggi persi, e può darsi che poi farsi viverebbe meno in voga che gustarsi la vita da sobri. E se domani le puttane pagassero le tasse, prezzi fissi, buoni sconti, tre bocchini e paghi due, altro che bacheca, annunci su quotidiani, prevenzioni, buone azioni, i papponi diverrebbero imprenditori, la mara Carfagna che vende di nuovo la fregna. E se domani mi decidessi a metter su famiglia, magari sarei meno ipocrita, magari poi non si litiga per le stronzate di qui sopra. Osa pensare se domani le tue mani mi sfiorassero non per delle rissa ma per delle risa, e per Elisa diverrebbe

E se domani niente più libri, minchia, sa che popolo di letterati si sarebbe. Si spaccerebbe pennacchi negli angoli di San Lorenzo. La storia di Renzo e Lucia avrebbe più ammiratori di un film di Scamarcio. E se domani io vincessi all'Enalotto, sa che botto, stare a palla all'aria, sia di giorno che di notte, patatine fritte, vino rosso, carne ferma.

Thank you.

prove tecniche di streaming, vediamo se oggi funziona tutto. E ne approfittiamo per fare i volumi alla musica. Questa è una band che suonerà sabato a Porta Nuova, c'è un festival, Porta Nuova Music Fest, tra Gaiolenti e le piazzette tutte l'intorno, tre o quattro palchi. Loro suonano la domenica forse, o il sabato, non mi ricordo, si chiamano Espagna Circo Este. Questa è Anni di Merda.

0: Ripartita.
1: Non ci sentite?
2: Perché ah, meno male, pensavo a dei problemi. Ma Marco, tu ci senti però? Perché in questo momento siete le due, i due soggetti sicuramente in, in ascolto. Fateci sapere, per favore. Perché ah, si è scollegato.
0: Però ecco. Adesso è ripartito.
2: È ripartito. Adesso è ripartito. Adesso sì. Ok. Facciamo
0: e quindi tutto. Rifacciamo.
1: Abbiamo fatto tutto
2: rifacciamo
1: un pezzo
2: prima si sentiva la musica. Là, cioè, ah, meno male.
1: Prima si sentiva la musica.
0: Ma la musica giusta?
1: Sai cosa
0: la nostra sigla.
1: E non è detto, cioè che musica sentivate? Vabbè. Perché secondo me, siccome ci siamo messi a parlare di intelligenza artificiale non benissimo, ci ha scollegato.
0: Ci ha scollegato.
2: Nel momento in cui tu hai parlato un po' male,
1: un po' male
2: di chat,
1: tu
2: ecco.
1: Nicola Mogno, ecco. NCG, codice fiscale, hai parlato male, mentre io e Donatella ne parlavamo benissimo. La trasmissione sente...
0: No, mi squilla il telefono.
2: No, ma fantastico. Comunque credo che anche i nostri plebi, plebi boys and girls, nella figura in questo caso di Mara, che salutiamo, dice vi
1: ciao,
2: sentiamo,
1: ah,
2: grazie.
1: Meno male.
2: Bene, un saluto
0: però
2: ovviamente anche
0: buco.
2: A voi, però
0: va
2: c'è
0: bene.
2: Stato un buco.
1: Vabbè, fosse il primo, vuol dire, 141 puntate e abbiamo più buchi
2: strano.
1: Che un cappotto con le asole.
0: La nostra tecnologia così all'avanguardia, è incredibile
1: così
0: che succedano le problemi.
1: All'avanguardia che tornate indietro.
2: Anzi,
1: guarda.
2: Vi dirò che a volte mi stupisce. Che riusciamo ad andare in diretta, cioè,
1: questo è comunque
2: per me è miracoloso, sapendo poi la mia competenza anche dal punto di vista tecnologico. È tutto un po' magia quello che gira intorno a sta roba, compreso il tablet che funziona solo se sta sdraiato. Adesso, sinceramente,
1: ma perché è un tablet romano, cioè,
2: è un tablet romano,
1: antichi
2: esatto.
1: Romani, sai che mangiavano e stavano sdraiati,
2: ma può darsi, ma può darsi. Però veniamo a noi, veniamo a questa meravigliosa puntata.
1: Così stiamo bene sintonizzati
2: ecco.
1: Col clima.
0: Il numero 141
2: sì. No,
0: ha
2: dai.
0: Due caratteristiche interessanti. Volete prima la notizia buona o quella cattiva?
2: La cattiva.
0: La cattiva, è un numero malvagio.
2: Ecco, e infatti siamo partiti un po' così.
0: È un numero
2: così.
0: Malvagio.
1: Però
0: è anche un numero fortunato.
2: Sì.
1: Un malvagio fortunato non è una roba bellissima.
0: Il malvagio, oddio, veramente complicato.
1: Sì. Perché tu poi pensi anche di volerci dare le spieghe, che sono però molto matematiche spesso.
0: Troppo sì.
1: Quindi secondo me a noi basta così.
0: Ci basta.
1: A noi basta sapere che è malvagio
0: buono.
1: E che è
0: anche
1: fortunato.
2: Bene, quindi è stato malvagio.
1: Fortunato
2: ma
1: malvagio
2: adesso...
1: un po' così, come uno che fa un attentato e va male.
0: Però non lo becca.
2: Infatti, guarda, il nostro Marco ci manda una bella immaginetta della Nostra Signora e quindi siamo a posto.
1: Okay,
2: grazie, siamo
1: signora
2: protetti.
1: Protettrice
2: dei cieli, non di Ferradio, insomma... Ecco, e
0: è
2: quindi...
0: anche un numero congruente.
2: Ah beh,
0: così.
2: Ah beh, allora
1: ci stava,
2: siamo
1: con
2: a posto.
1: Con 2-1 e un 4 si capisce che è un tipo congruente.
2: Allora siamo a posto. Molto molto bene. Già dal titolo della canzone di apertura
1: avreste potuto intuire.
2: Esatto, dici Paolo.
1: La parola su cui ci siamo,
0: che era Cover Me.
1: La canzone era Cover Me di Springsteen, sì, e per la parola cover che è rimasta prima in classifica per ben 6 settimane, più o meno. Credo
2: tante
1: settimane. Che comunque tante.
2: No, di più.
1: Abbiamo finito
0: praticamente
1: a metà luglio.
2: Ah, no,
0: sì,
2: noi abbiamo fatto l'ultima puntata
1: il
2: 14 luglio.
1: E oggi,
0: è 15.
2: Sono
0: due mesi.
1: Quindi
2: 8 settimane
1: probabilmente. Però due me ne sono perse.
0: Vince il record.
1: Perché, sì, per ora è la parola che è stata più al top, ed era la parola cover
2: difficile, un po' difficile
0: possiamo
2: dire,
1: però copertura. Musicale oppure
2: sì.
1: No, poi insomma il contributo di SRP che è una serie di disastri, nel senso che il contributo l'avevo sistemato molto bene ieri sera, ma è rimasto a casa perché poi avevo fatto un'altra roba e non me lo sono spedito. E in più non sono stato capace di trovare i disegni che sono sotto la mega pila di disegni SRP, che sicuramente ho fotografato, ma sicuramente ho anche cancellato.
0: La vedo nella mia playlist di pezzi SRP cover.
1: Sì, quello è l'intervento per fortuna, ma non c'ho le foto.
0: Ah, ok.
1: Perché probabilmente se con quel, quando quell'estate ci avessi cancello tutte le foto, oh guarda, questi qui saranno i disegni vecchi.
0: No!
1: Per cui, però non sono riuscito perché oggi tra mille cose non ho avuto il tempo né di trovarli.
2: Li aggiungeremo poi al podcast.
1: Appena li troviamo li rifotografo.
0: Con qualche giorno di ritardo appariranno sul posto.
2: Esatto, esatto. Insomma, in fondo già è tanto andare in diretta adesso.
1: Hai voglia, figurati cosa volete.
2: Esatto, nonostante la Madonna Miracolosa di Campiglio, che è quella che ci ha mandato Marco, diciamo che più di tanto non si può fare, quindi li aggiungeremo al podcast. Dicevamo appunto che quindi la parola buona che Sergio appunto ci ha 2 mesi fa raccontato è proprio la parola cover, parola buona cover, che è il tema della puntata di oggi. Quindi chi avesse voglia ancora di, che non l'ha già fatto, a contribuire, potrà farlo mandando un messaggio vocale oppure un messaggio scritto. Il messaggio vocale, Nico, a quale numero? Sentiamo il nostro
0: a
2: quale
0: numero?
1: 7-1-8 7-0-1-8 e anche il jingle l'abbiamo fatto.
2: È anche andato.
0: Così,
2: Vai.
0: Rewind, come
1: il jingle ce l'abbiamo, è rimasto a casa.
3: 347-1-8 7-0-1-8 7-0-1-8.
2: Qui, che meraviglia, che meraviglia, e quindi molto molto bene, questo è il numero di telefono al quale mandare i vostri messaggi vocali. E per una volta, Nico, ho pensato di far leggere a te il nostro contributo di apertura, come sempre dal nostro Edo, che in questo caso si è davvero prodigato perché il messaggio è anche abbastanza lunghino, e quindi a te l'onore.
0: Allora, quindi me l'hai mandato?
2: Sì, sì, te l'ho mandato.
0: Me l'hai mandato da Onda Diurna?
2: Sì, sì, sempre quello, tuttora esistente, da sdraiato però... Diciamo che per il momento siamo vivi così. Te l'ho mandato a tradimento, mi rendo
0: nuova parola.
2: Vai.
0: Nuova parola. La cover di un libro antico e moderno da tenere gelosamente con sé e sfogliare e leggere. La cover di un CD famoso di musica sinfonica e leggera e pop. La cover di uno spartito musicale di un cantante moderno e attuale. La cover di un libro di pittura da comprare in libreria esposto in vetrina. La cover di una collezione di un libro di moda di uno stilista famoso e importante. La cover o prima pagina di un giornale sportivo o di un settimanale in edicola. La cover di un libro di manifesti d'arte. La cover è importante per scrittori e musicisti e collezionisti. Beh, cavoli.
2: Caspita, ce n'è, qui.
0: Edo, hai fatto una...
1: Edo, ma quanto hai speso negli ultimi 2 mesi? Cioè, la sensazione che hai sborso e che roba d'arte di qua e di moda di qua. Bene, bene.
0: Però con uno spirito anche leggero e pop, così, no?
1: Edo ha sempre,
0: cioè, dall'arte al settimanale in edicola.
1: Vabbè, Edo è il più grande, è sempre l'avanguardia delle mostre, no? Vedere qualsiasi mostra ci sia in città.
0: Ah, esatto. Intanto mi è arrivata una foto del CD Pro Caccini. Ciao CD Pro.
2: Esatto, esatto, te l'ho mandata. E adesso ti mando anche quest'altra foto che ci ha mandato Marco. Aspetta un attimo, stai calmo. Adesso non so perché deve dirmi anche delle cose. Non solo
1: sta
2: sdraiato,
1: agitando,
2: ma dice anche delle cose che mi danno un po' fastidio. E... Il contributo di Marco, Sprizzolo.
1: Sì?
2: E niente, quindi a te la descrizione di questa bella foto, Nico. Oggi ho deciso che ti interrogo. Ti interrogo
1: poverino,
2: te oggi,
1: cioè,
2: poverino,
1: ancora
2: è
1: il secondo
2: così.
1: Giorno di scuola.
0: Qual è Sprizzolo?
2: Dovrei averti mandato,
1: certo,
2: il...
1: Se lo interroghi senza manco mandargli le slide...
2: Mandato. Sai,
1: cioè,
2: perché? No, perché non me l'ha mandata, perché adesso fa quello
0: volete...
2: che vuole da sdraiato.
0: Se volete, sì, vi leggo, sì, il post, sì, di Nello, sì, Ferrigno a proposito di Sergio Astori.
1: Sì.
0: Un invito a riscoprire il valore delle parole che uniscono e costruiscono relazioni. A Castel San Giorgio, Sergio Astori presenta Parole Buone, un appuntamento dedicato alla riflessione e al dialogo.
2: Ah.
1: Castel San Giorgio, cioè un paese che si chiama così?
0: Immagino di sì. Sì,
1: ma secondo la tournée di Sergio avrà tipo,
2: ecco,
1: più date.
2: Te l'ho mandata perché così
1: più
2: la alleviamo.
1: Date dei, non so, dei, beh, degli Oasis è facile, però più date di, non so, di un gruppo italiano, di Zen Siro.
0: Veramente. Niente, sono fermo alla foto del CD Pro io.
2: E non infatti adesso te la mando, ma perché sono stata folgorata. No, sono stata folgorata da una notizia che ci mandano dal gruppo di ascolto, vedi che è importantissimo, Playboy Boys, perché attenzione, così come mi hanno detto già degli informatici, anche il loro tablet per un bug nell'aggiornamento di WhatsApp funziona solo in orizzontale.
0: No,
1: anche quello di Playboy Boys.
2: Sì, perché anche loro ci avevano detto che un po' insomma, nella disperazione ho portato sto tablet a qualcuno che ci poteva capire, e andando a cercare in rete notizie di questo fenomeno che mi si presentava, hanno scoperto che è da luglio che in moltissimi device WhatsApp non gira più. Ma non c'era scritto nei risultati, non gira più. Per un probabilmente nell'ultimo aggiornamento
1: non li fanno,
2: ecco,
1: più aggiornati dei tablet vecchi.
2: Quello che appunto non sapevamo
1: nuovo
2: era che in realtà poi questa cosa sarebbe stata
1: risolta
2: esattamente, semplicemente. Adesso ti mando invece
1: la risoluzione orizzontale,
2: l'immagine che ha mandato Marco. Ma bisogna fare molta deve avere
1: attenzione,
2: molta pazienza, perché
1: non la ridisegni su un foglietto,
2: ecco,
1: di passi il foglietto, ecco, da dietro la scrivania,
2: perché in effetti
0: sprizzolo.
2: No, guarda, il non è ubriaco il tablet, è soltanto stanco, vuole
0: è sprizzolo
2: stare
0: che è un po' ubriaco invece.
2: Sprizzolo invece è un po' ubriaco, il nono nano, ecco. esatto, il nono nano
1: a Venezia non ne ho incontrati parecchi di
2: sprizzolo. Ma perché il tuo contributo, Marco? Prova a spiegarci, cioè cover e sprizzolo in quale, diciamo,
0: è una cover per telefonino questa qua. La forma di questo sprizzolo,
2: scusa,
0: è stampato sulla cover,
2: ecco,
0: di un
2: adesso
0: telefono.
2: Te l'apro interamente.
1: Capisci una cippa, però,
2: ho capito,
1: veramente.
2: Adesso ho capito.
0: Capisci uno sprizzolo.
2: E non ho neanche bevuto lo sprizzolo, pensa un po', che meraviglia. Va bene, insomma, adesso che vi abbiamo confusi per bene, ecco, adesso che
1: che siete confusi,
2: siete un po'
1: e infelici,
2: ma non preoccupatevi, siamo soltanto noi per
1: siamo
2: il resto.
1: Siamo soltanto al 12° minuto della
2: ripresa.
1: Della puntata,
2: direi che possiamo tornare delle persone. Eccolo, è arrivato anche Claudio Embolo.
0: Embolo
2: che è il decimo nano, il decimo nano. Ciao caro,
0: Embolo, mi piace.
2: Bello ritrovarti, molto molto bene.
1: Trovate, abbiamo visto 10 minuti fa.
2: Questo è vero, però gli altri non lo sanno. Ma torniamo delle persone serie.
1: Torniamo.
2: Diamo voce.
1: Proviamo almeno a cercare di fingere di esserlo,
2: esatto,
1: visto che torniamo.
2: Esatto.
1: Quando mai siamo stati.
2: O meglio, torniamo al servizio dei nostri contributori e delle nostre contributrici.
1: Finalmente innalzano la trasmissione.
2: Esattamente, esattamente. Quindi dopo Edo, che ha aperto le danze, passiamo a Valentina. Carissime e carissimi, per l'avvio di questo nuovo anno lavorativo ho trovato in un prezioso quadernetto una mia ironica interpretazione. La scrissi negli anni 80 d.C., modificando il testo di una celebre canzone ed immedesimandomi in uno studente in difficoltà. Ve la propongo senza batter ciglio. Ci vorrebbe un bel lotto. Ieri ho riscoperto un altro 4 sul registro. Non ho più voglia di studiare, questa volta non resisto. Ci vorrebbe un bel lotto per non avere esami a settembre, per non stare qui a studiare sempre, che non mi rinneghi mai, che non mi abbandoni più nei guai. Farmi interrogare è stata una follia. Sapevo tutto alla perfezione, ma il coraggio è andato via. Ci vorrebbe un bel lotto da portare ai genitori, da schiaffare in faccia ai professori, per poter rimediare, per non abbandonare. Ho studiato e ristudiato senza mai capire niente e quindi la lezione non mi è ancora entrata in mente. Ci vorrebbe un bel lotto per salvare la situazione, per raggiungere la promozione, anche se regalato, per non essere bocciato. Ci vorrebbe un bel lotto e mezzo per tirarmi sul morale, altrimenti io, quest'oggi, mi butto proprio a mare. Ci vorrebbe un bell'otto per potermi rilassare, per non stare sempre qui a sgobbare, per potermi divertire, per non stare qui a morire. L'avrete riconosciuta certamente. Si tratta di Ci vorrebbe un amico di Antonello Venditti del 1984. Ora vi chiedo, come di consueto, di mandare in onda un'emozionante cover cantata da Patrizia Cirulli insieme a Sergio Cammariere, che curò anche l'arrangiamento e la produzione del pezzo, dipingendo così l'atmosfera con il suo inconfondibile pianoforte jazz. Il brano del 2018 è un sentito omaggio al mitico Bruno Lauzi, che la propose nel 1965 a Sanremo, senza però riuscire ad accedere alla serata finale. Si intitola Il tuo amore. Mi permetto, con il mio ineluttabile e possente io, di dedicarla proprio al grande Sergio, il quale tra due mesi esatti compie 66 anni, sapendo che l'artista, brillante a dir poco, non sia anche scaramantico. Per la smorfia napoletana, questo numero, appunto il 66, come Nicola ci avrebbe informato, è associata alle due zitelle. Un abbraccio virtuale e buon ascolto dalla vostra Chicca Dadi.

0: Grazie alla nostra chicca d'Adi.
1: Grazie.
0: E una puntualizzazione da parte del nostro esperto wikipedista Marco Rucco Rufus, che dice: nella tradizione della smorfia che aveva citato Valentina, il significato cambia leggermente in base al contesto o all'azione delle donne. Ad esempio, se le zitelle si trovano in chiesa, il numero associato è 1, se stanno lavorando a maglia è 10, mentre se sono in età avanzata diventano il 50. Adesso non so se questo l'ha trovato su Wikipedia o se è frutto della fantasia del nostro Marco.
1: Fantasia artificiale.
0: A noi piace.
2: Uno potrebbe giocare
0: 1,
2: 10, 50.
0: Volevo vedere se eravate attenti, voi ascoltatrici, voi ascoltatori, perché abbiamo mescolato.
1: Non c'era nessuno attento, attenta.
0: I componenti.
2: Tutte le signorine,
0: esatto,
2: col ditino che scorrono.
0: Nessuno che si è accorto di una cosa.
2: Non si sente qua. Lei non si sente. È perché nessuno che abbia notato che abbiamo già mandato l'intervento di Astor.
0: Esatto, no, abbiamo voluto
2: tenere questo buco che non ci hanno sentito. Era, esatto, lì l'intervento di Astor. Toccherà rimandarlo.
0: Infatti adesso no, abbiamo cambiato un po' l'ordine dei fattori per vedere se foste attenti, e invece no,
1: non
0: nessuno ci ha detto niente.
1: Non avete passato l'esame.
0: E allora adesso, dopo aver ascoltato i primi contributi sulla parola buona cover, arriva la parola buona di questa settimana, quella che rimarrà su, anzi per le prossime
2: per
0: settimane. Fino alla prossima community. Sergio a Salerno quindi ci tiene a dire che questo audio è differente dagli altri perché non ha potuto
2: fare
0: in
2: salernitano.
0: No, non ha potuto montarlo nel modo corretto, per cui sta a noi fare un po' la voce.
2: Ah, dobbiamo fare
0: facciamola
2: la serenità. Sergio Astori, Sergio Astori, a sua rubrica la parola buona, la nuova parola buona è minollo. Già c'è sta.
0: Nonché pillole di resilienza per superare la crisi. Eccolo qua.
3: La nuova parola buona è movimento. In occasione di una presentazione del nuovo dizionario poetico dell'umano in Campania, sono tornato a visitare i maestosi siti archeologici cilentani. Sia a Pestum che a Velia si vede il mare. Mentre Pestum venne colonizzata da abitanti di Sibari che arrivarono via terra, a Velia ci si può immaginare tutt'altra scena. Una nave arriva dalla Grecia nel Mar Tirreno, con 50 remi, 25 per lato. I rematori tengono il ritmo, la costa si avvicina, qualcuno guarda la terra che lentamente prende forma davanti agli occhi. Per chi è a bordo, quel movimento ha un senso preciso. Lasciare un luogo, raggiungerne un altro, trovare finalmente dove fermarsi. Sono passati molti secoli. Camminando oggi nella parte meridionale dell'antica città, proprio quella legata alla prima presenza dei coloni, ci si accorge che fermarsi è stato molto più difficile di quanto sembrasse. Tra le abitazioni corre una strada delimitata da un tratto delle mura. I grandi blocchi squadrati si alternano a piccoli elementi di arenaria secondo una tecnica a scacchiera. Si alternano blocchi di pietra collocati su diversi livelli, segno che il terreno nel frattempo si è innalzato e il mare si è allontanato. La città ha dovuto adattare le proprie difese, modificare i propri spazi, costruire sopra ciò che già esisteva. Nelle antiche rovine si intravede una continua memoria del movimento. Una struttura ne contiene un'altra, una strada attraversa una città che ne ha conosciute diverse. Il mondo greco lascia il posto a quello romano, poi arrivano altre trasformazioni, fino alle tracce medievali, e qua e là, ancora oggi, il movimento continua. Giovani scavatori portano a luce parti della città che non conoscevamo. Forse è proprio qui che si comprende qualcosa dell'uomo. Pensiamo al movimento come a una linea semplice, da qui a là, dalla partenza all'arrivo, da ciò che siamo a ciò che diventeremo. La vita sembra chiedere continuamente di avanzare, eppure quando la osserviamo più da vicino, scopriamo che ad ogni passo contiene ciò che lo ha preceduto. Il nuovo si appoggia sull'antico, lo modifica, qualche volta lo nasconde e altre volte lo riporta alla luce. Lo aveva intuito Zenone, che a Veglia nacque e visse, e che anche noi siamo fatti così, con i suoi paradossi su Achille la tartaruga o sulla freccia che vola 2500 anni fa, annotò che diventiamo attraversando ciò che siamo stati. Cambiamo mentre qualcosa di noi rimane. Ci spostiamo senza mai partire completamente da zero. Forse Zenone aveva visto qualcosa che continuiamo a dimenticare. Il divenire, quando lo si pensa fino in fondo, è molto meno semplice di quanto sembri. La nuova parola buona è movimento. Il nostro modo di andare nel mondo consiste proprio nel trasformare ciò che abbiamo ricevuto in qualcosa che ancora può diventare.
2: Avete ascoltato le parole buone del psicanalista psicoterapeuta da Università Cattolica Sergio Astori. Uè.
0: Abbiamo anche un contributo.
2: Campano.
0: Bene, bellissima questa parola, a me piace tanto.
2: Movimento
0: è la nuova parola buona, qualcosa che diciamo parte da in un certo momento, in una
2: non ho pensato che stesse facendo la sinossi di Ulisse o di Sia con le...
0: perché ne hanno parlato tanto tutti, per cui alla fin fine diciamo che
2: remi,
0: esatto invece poi si è andata un po' sviluppando, bellissima, quindi la parola buona prossima sarà movimento. Cominciate
2: che
0: già
2: se non dicevi prima
0: a pensare,
2: facciamo fare la madrelingua salernitana, ce l'avevamo noi,
0: è vero,
2: la nostra
0: è vero la nostra Filomena, che salutiamo.
2: Poteva farlo lei.
0: Avrebbe potuto. Esattamente. Marco ci dice che ogni tanto ci scolleghiamo, se così è. A noi non sembra, perché
1: qua sembra tutto regolare.
0: Sembra tutto a posto. Se così fosse, abbiate pazienza, perché anche il nuovo server si deve un po' ambientare.
1: È un po' così
0: all'inizio.
2: Ragazzi, sempre in giornata, non è che abbiamo speso milioni.
0: Esatto.
2: Mica siamo Radio DJ. Cioè.
0: Esatto, per cui abbiate pazienza.
2: È un server,
1: se ho capito bene, è rigenerato da una banca. Era di una banca.
0: Porca miseria.
2: Un figlio dei server dei padroni.
1: Server dei padroni, perfetto.
0: Ma Nico, insieme alla banca sono arrivati anche dei denarini, denarucci. Alla banca, insieme alla banca, al server della banca sono arrivati anche dei soldi.
1: Non ho guardato dentro se magari c'era nascosto qualcosa.
0: Sai quelle
1: componenti in oro,
0: cassette di sicurezza di cui si parla nei film, nei libri, a noi non capita mai di avere una chiave, di
1: conto alle Bahamas, così,
0: dice che c'ha il bug al massimo c'ha il bug, dice Marco, il server essere. può essere, va bene, proseguiamo la nostra trasmissione con la rubrica di Claudio Ondivaga diurna congrega, che oggi per l'occasione leggerà Paolo.
2: Corri al riparo prendendo il controllo. Now take it easy, it will easily grow. Neoretta is arriving. Better AI, run for cover. Non è terminata la lotta. La neurosfera va sovraincisa. La s'invincibile armata piove precisa. Bastimenti carichi di neurosfere. Jukebox farciti di ogni vinile. Cosmonavi di giradischi a gettone. Nuovi modelli pronti diversi. Certo sbocciati dai tanti versi. La neurosfera leggia nell'aria, i doleanti sfarfallano le ali, ognuno si porta un pezzo di cielo, le connessioni si fanno annessioni. Tutto transuma nel muto velo, il cosmo si mischia ordinato, bombe confuse tallonano il caos, portano il neuordo emergente, innestato almeno bilingue dentro ogni mente, lingue vive, lingue morte, lingue lascive, lingue risorte. Un celestiale amplesso celeste in cui cercare di emergere un ordine. Neoretta pensava di essere donna Loretta. si risvegliò ad essere uomo. Il cosmo non le gridava «Ritorna, get back». Cambiò soltanto il vinile e fu al femminile «Eterna, ritorna». Ecco il grande infinito LP. Tracce appallate come applausi a palusa, cerchi di suoni risuona mattanza. Trionfa Concetta, la guaritrice feconda. Si è imbizzarrita pure la mula da Soma. Galoppa su tuoni di suoni l'equo dio di guaritore e così finisce l'anglofica cover, l'anglofila cover. Emersa diretta dal grande Ron Plain, So Now is the Time to Play Harmony. Suonatene una che mi sia preferita. Immagine ci sia Sweet Loretta, una neoretta, invece no. Preferisco squarciare altre parole. Il ricordo è di avido acido, mentre i tomahawk volano uguale, missili opposti contro le accette. Aspetto fremente dove urla il vinile. Heavy is the neuro to reach the right vibe. Now run for cover, AI, AI, AI, and do the goods. Fate i bravi. Fumato Claudietto.

0: un Claudio super visionario oggi, eh?
1: Molto, molto davvero, quasi onomatopeico.
0: Onomatopeico,
1: nel senso,
0: sì,
1: che
0: mi piace questa definizione.
1: Sì, perché le parole diventano un po' un tutt'uno con il ritmo, che è un po' la cifra di Claudio, no?
0: I
1: Claudio
0: suoni.
1: Ha un ritmo e davvero un'onomatopea nello scrivere, che in alcuni pezzi, come in questo, secondo me, risaltano particolarmente, per
0: sì.
1: Cui alla fine quasi ci si lascia trasportare da questo ritmo e il contenuto arriva dopo, che poi è un contenuto molto, molto fitto e complesso, e quindi bello.
0: Grazie
1: molto
0: bello.
1: Molto bello, apprezzatissimo. E vibe, dice Claudio, è vero, hai ragione. Mentre invece Marco, ma adesso io non lo mando il frame, perché pensavo fosse un frame.
0: Non ci fidiamo più adesso.
1: Invece era un trappolone, non si fa, per cui non so. Ma il frame ormai, chissà che frame era. Il frame nostro? Il frame della canzone? Vabbè, guarda, ti do un'altra chance, Marco.
2: Andavamo sulla base. Avrei voluto ascoltare il frame, ma sto mangiando, quindi non riesco a sentire.
1: Esatto, e quindi poi anche le orecchie un pochino si otturano nel mangiare. Bene, guarda, veramente mi ha entusiasmato questo pezzo di Claudio. Poi bravo Paolo, l'hai letto molto bene anche nella parte English, quindi...
0: Era una bella prova, molto difficile.
2: Non l'avevo letta benissimo prima, quindi
1: esatto. Quindi insomma, abbastanza
2: un otto volante linguistico, però sai, Loretta sapevo
1: un otto volante linguistico. Claudio dice vero, penso sia un po' sei anche tu d'accordo, quindi, con questa interpretazione dell'onomatopea dei tuoi...
2: Un po' onomatoclaudico.
1: Onomatoclaudico, sì, è molto difficile da dire, ma...
2: da dove esco fuori da...
0: Ormai... Sciogli lingua così...
2: Claudizzando,
1: molto bene. Bene, quindi passiamo dalla rubrica di Claudio invece a quella di Mattias, quindi il nostro poeta teutonico, e sentiamo con che cosa vuole esordire oggi.
2: Ho già letto delle robe bellissime.
1: Bellissime.
2: Non so cosa, nuove, tra l'altro.
1: Nuove.
2: Scritta anche in tedesco.
1: Ti anticipiamo, Nico, che la prossima onda è un po' internazionale.
2: Inglese, tedesco, salernitano, tutte le abbiamo.
1: Sì, è stato bello, molto bello. Quindi attenzione alla, tra due settimane, alla nostra onda diurna live, perché insomma ci sarà da essere coinvolti alla grande. Ma sentiamo adesso il nostro poeta teutonico Mattias.
3: Du schwebst leicht wie eine Feder und berührst die Bretter, die die Welt bedeuten. Drehst und drehst und die Lampen erleuchten dich. Deine Kleidung funkelt und du drehst in den Wirbel von Farben. Tausend Augen werden Zeuge. Die Seelen erheben sich wie ein V mit einem tausendäugigen Schweif. Leviti, leggera come una piuma. Tocchi le tavole di abete che significano il mondo. Volteggi e i fari ti illuminano. Le tue vesti scintillano. Giri in un turbinio di colori. Mille occhi su di te. Le anime si sollevano come un pavone dalla coda di mille occhi.
0: Wow.
1: Che bello, mi piace molto questo doppio registro, no, nella sua versione originale in
0: bella
1: tedesco.
0: La lettura in tedesco
1: molto
0: anche. Sì.
1: Molto bella, grazie Mattias, grazie. Che inaugura questa stagione in questo modo qui e ci piace parecchio, proprio molto molto bello, grazie, grazie di cuore. Oh, siamo partiti alla grande,
0: sì,
1: Nico,
0: veramente.
1: Che dici?
0: Sì.
1: No,
0: sì,
1: perché
0: sì.
1: Nonostante i due mesi
0: la
1: e mezzo
0: difficile,
1: è la parola difficile.
0: Complimenti a tutte e tutti.
1: Assolutamente. Bene, siamo arrivati a Segnali Radio, che come sempre è il nostro, come dire, collage di più voci che riflettono e disegnano sulla parola buona, che in questo caso appunto era cover. Direi di andarli ad ascoltare. Piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri
4: piri piri piri piri piri piri piri piri. Ciao a tutti. Io ho fatto il sole e sovrapposta la luna, il sole che con i suoi raggi inonda la vegetazione della terra e la luna che si sovrappone al sole scurendolo. Cover.
5: Fai vedere? Molto bello.
4: Grazie.
5: Allora, io ho disegnato un omino, vabbè, molto stilizzato, con tante sorte di aure colorate, come cover. E ho disegnato delle sorta di meteore,

0: le esperienze di vita fatte che fanno crescere, da cui si impara, e questo è come è uscito. Mm-hmm.
1: Così.
2: Bello. L'uomo si è dimenticato della copertura del tempo globale di crisi dell'ambiente. A militare ci tenevo a coprire gli altri combinatori durante la guerra, che io mi sono accorto che è sbagliata. Io ho tanto copertine con le compilation nel mio salotto. Il disegno rappresenta il clima della Terra. Basta.
0: Ma che bello. Cos'è che hai disegnato?
2: Le nuvole.
3: Forse la volta più bella che incontrai la parola cover fu quando uscì il disco degli Stones Under Cover of the Night, sotto la pelle della notte. Tipico esempio di un disco che racconta tutto ciò di cui parlano tutti i dischi del rock. La notte e tutti i suoi misteri, storie e avventure. Ho disegnato una grande coperta che avvolge in maniera quasi fin troppo stretta delle realtà come le città, i sobborghi e le vie nascoste, per esempio, di New York. E ho utilizzato solo due colori perché mi sembrava che oggi si potesse usare solo due colori, e quindi troviamo questa grande coperta nera che per tre quarti, con un braccio grande, abbraccia la città di New York, specialmente nella notte.
0: Fai vedere.
3: Basta.
0: Bello, sì.
4: Coperta è per me qualcosa che protegge, può anche essere la maschera in molti di noi. E inoltre, secondo me, una persona che ci conosce e avvolge. Infine, lo ritengo un abbraccio o una stretta di mano fra conoscenti.
0: Grazie.
5: Quando feci il trasloco, ero piena di scatoloni e ne aprivo uno alla volta. In uno scatolone trovai un pacchetto di disegni con la loro cover. Rimasi così adibita che li appesi tutti al muro, così che mi davano calore e nostalgia dei tempi passati. Qui sarebbero i quadri attaccati al muro.
0: Grazie.
5: Prego, grazie a te.
6: Carissime e carissimi, vi racconterò un'esperienza che poco tempo fa condivisi con Paolo.
7: Ma perché dovresti
6: essere? Per forza, ci sei dentro. Avevamo deciso di realizzare un'interpretazione di una canzone di Renato Zero, Spiagge, con parole mie. Dopo mangiato ci recammo al piano superiore del CD, in due ore effettuammo il tutto. Avevo la platessa sullo stomaco. Il mio educatore mi vide in difficoltà e spronandomi mi disse: hai voluto la bicicletta? Adesso pedala. Una severità che però servì a compiere in quattro minuti di una cover che con grande orgoglio mio e di Paolo andò in onda in una puntata di Onda Diurna. Ricorderò sempre questo avvenimento che al di là della fatica mi rese felice e soddisfatta del mio e nostro lavoro. Grazie ancora, caro Paolo. Ed un abbraccione musicale, o no, a tutti voi, augurandovi di realizzarvi anche voi nei vostri talenti, come tento di fare anch'io e la nostra redazione delle onde, ma anche la gente in generale che ce la mette tutta a far del bene a se stessi e agli altri. Alla prossima, Chicca Dadi. Ho fatto doveva essere un microfono, ma...
8: In mezzo ho fatto degli occhiali che devono entrare nella custodia e un cellulare con la copertina.

0: Ho raffigurato linee del disegno cover. Qua ho presentato la copertura dei fatti che li fanno cover. Nella vita bisogna sempre coprire qualcosa. Quando si sta bene nella vita si fanno miglioramenti che coprono. A volte sembra bisogna fare scambi di copertina e cover. Qua raffiguro che le regole e le leggi coprono quello che succede. A volte è meglio rifarsi tenendo e coprendo qualcosa dove un letto. La parola cover ha valore quando si mette a posto un cellulare o un letto.
1: Io ho disegnato la copertina di un libro, è un libro aperto con le pagine. E la copertina è qualcosa che rinchiude, qualcosa di importante, come le pagine di un libro o un cellulare.
2: Allora, io quando ho sentito la parola cover ho subito pensato alla copertina e quindi alla copertina di Linus. E così oggi mi sono permesso di fare Linus, o meglio di fare Dilpa Linus, e sopra ho messo credo la cover che ho fatto più spesso fin dall'inizio della prima band, che è Stand By Me sicuramente, quindi sono le parole di Stand By Me sopra Dilpa Linus.
3: Buongiorno a tutti. Beh, come dicevo prima Cristina, io mi ci sento quasi come una cover, perché mantengo tutto dentro di me e non faccio quasi uscire niente, a parte con certe persone. E poi vorrei fare un'altra cover per questa ultima puntata di Onda Diurna e sperare di riaprirla a settembre, quando siamo ancora tutti insieme. Grazie di tutto.
4: Radio segnali produzioni.
2: È un po' il giorno della tecnologia
5: selvaggia.
2: Sono stato pure a Rifallo che c'è, non mi ha preso la traccia audio, si vede, mi è rimasto il mio. Oggi giornata un po' così, con la tecnologia ribelle.
5: L'intelligenza artificiale che
2: la mia intelligenza è un po' stupida,
5: fa le ruote, fa gli hard disk.
6: È un po' così. Ma senti, ma com'è stato riprendere con segnali radio, insomma, dopo tanto? Oppure voi l'avete
2: fatto a luglio.
6: L'avete fatto a luglio.
2: Noi facciamo il giorno dopo la trasmissione,
6: quindi caldi.
2: Era l'ultima, eravamo caldi, ed è per questo che poi ho perso tutti i disegni e tutte ste cose, perché è roba che è successa anni fa, cioè c'era ancora caldo.
6: C'era ancora caldo.
2: Un po' adesso, però
6: infatti,
2: prima della grande dell'estate, prima di brutto. Cioè,
6: ecco perché è passato un bel po' di tempo.
2: Quindi nel frattempo si sono accumulati mille altri lavori fatti in questo.
6: È arrivato un frame di Marco. Non so che frame sia.
2: Magari
6: ma
2: la colonna sonora, grazie.
6: La colonna sonora.
2: La base musicale.
7: By me, stand by me. Oh, standing, stand by me. We never stand by me. Oh, stand by me. La la la la, na na na, stand by me.
6: Mi piace, perché in questa nuova stagione adesso capisco meglio il cambiamento, è mandare il frame quando la canzone non c'è.
5: Mi sembra giusto.
6: Perfetto, quindi diamo il benvenuto alla nuova stagione dei frame di Marco. Grazie Marco. Stand by me. Bene. E a proposito di nuova stagione, è tornato anche il maestro Matteo Tomerini. Esatto, che adesso devo solo andare a rintracciare. Esatto. E niente, appunto, quindi è tornato a contribuire alla nostra trasmissione. con
2: un brano apposito, un brano apposito per la parola cover. Lui ci siamo sentiti inizio settimana e gli ho mandato la parola.
6: Esatto, esatto. E quindi questo è il nostro maestro Matteo Tomerini.

0: Che bella copertina. Tra l'altro sono molto spiaciuto perché avevo fatto un disegno di Linus fatto così bene, è venuto benissimo.
1: Insomma, adesso ma recuperiamo tutto, recuperiamo tutti i disegni che sicuramente
0: abbiamo fatto
1: sono
0: troppe
1: lì.
0: Cose quest'estate, abbiamo messo roba.
1: Si è stratificato.
0: No, ma poi d'estate abbiamo fatto, hai visto che bello i lavori appesi?
1: Molto.
0: Ho alzato gli occhi.
1: Lo volevo
0: al cielo.
1: Dire, certo, sì, assolutamente.
0: Sono tornato che era finito, visto l'inizio. Vedrai anche tu la prossima diretta. C'è stato questo un laboratorio fatto da noi, dai ragazzi, diciamo capitanati da Giulia e anche credo qualche tirocinante, se non ricordo male, ma sono stati tutti appesi in alto con un lavoro pazzesco, dove al solito rischiamo di perdere metà delle nostre operatrici, perché ovviamente saliamo questi 5 metri di scala,
2: la vita,
0: sì, come sempre, ma non si deve dire, non è successo nulla, è stata tutta magia. E quando sono tornato hanno finito tutti gli oggetti opposti, molto bello, proprio bello, con dei rami, con
1: molto bello. Molto.
0: Come al solito in quelle robe siamo inarrivabili dai tempi,
1: sono
0: d'oro,
1: d'accordo.
0: Dall'albero, con le
1: che
0: note.
1: Bello, quello stupendo.
0: Ricordate,
1: vero?
0: Che abbiamo fatto, sì. Siamo usciti
1: sì, sì.
0: Pure in strada che c'erano
1: sì,
0: le
1: sì.
0: ruote, vabbè, quella cosa bellissima con le foto che è appesa in ufficio, cioè diciamo in acquario, insomma. Cose bellissime.
1: Molto, molto
0: del resto,
1: belle.
0: Insomma, siamo fortunati anche avere alcune operatrici
1: con delle
0: tipo
1: competenze,
0: di capacità.
1: Certo.
0: Se stesse per me saremmo ancora lì a stuzzicadenti.
1: Infatti, è assolutamente molto bello.
0: Il mio terreno è la musica. E di un po' di musica andiamo a parlare, no? Perché siamo qui, rullo di pamburi.
1: Di pamburi.
0: Come sono fatti i pamburi, secondo te? I pamburi fanno solo pam.
1: Esatto.
0: Fanno i tamburi, fanno pam, che giovinezza, che bellezza. Allora, siamo qui, si avvicinissimi.
2: 10 ottobre,
0: perché
2: il nostro
0: da bravi grulli abbiamo deciso di riprenderci il nostro spazio di ideale, di lavoro e di celebrazione della giornata della salute mentale, rimettendoci anche noi nel giorno sacro, insomma, dove ci sono i regali per la salute mentale, si festeggia San Nicola Mentale, che è un santo apposta alla salute mentale che va in giro con i sandali. E quindi abbiamo spostato più presto, di solito invece ci chiudevamo l'anno in fondo a novembre, così magari non ci abbiamo la neve, il freddo e il gelo, per il nostro appuntamento Artisti per la Mente, che adesso, visto che io non mi ricordo più niente, la mia collega fidanza andrà
1: assolutamente.
0: Cadaunare le immagini,
1: perché se qualcuno di voi è venuto nel corso di questi anni a questo evento ricorda che era collocato tradizionalmente a novembre, alla fine di novembre. Invece quest'anno, appunto, come diceva Paolo, ci riappropriamo di questo 10 ottobre, che quest'anno cade di sabato. E quindi abbiamo spostato il nostro Artisti per la Mente proprio quel giorno, perché insomma ci tenevamo a rifesteggiare questa data per noi così significativa. E lo facciamo alla grande, un po' come insomma modestamente abbiamo sempre fatto.
0: Modestamente.
1: Cioè,
0: alla grande.
1: Decisamente. E lo facciamo con due artisti, uno dei quali premiamo appunto con la targa Artista per la Mente 2026, ma partiamo dal primo, che è un amico ormai del nostro progetto, e che è Ivan Portale. Cantautore, performer,
0: attore di musical, venditore di pizza,
1: ha fatto tante cose. In qualche modo, davvero portavoce anche dei temi legati alla salute mentale tantissimo, ed è per questo che noi in particolare, insomma, lo amiamo per la sua caratura artistica, ma anche per la sua vicinanza ai temi della salute mentale.
0: Sì,
1: no?
0: Lui sta lavorando da tempo a questo esordio discografico, ma soprattutto adesso sta lavorando un nuovo spettacolo teatrale che andrà in prove a Verona a metà di ottobre, dopo il 10, incentrato sui temi della salute mentale, anche perché insomma non svegliamo nulla. Ivan stesso ha affrontato un percorso di di dolore, di sofferenza psichica e di percorso di recovery, che come tutti i percorsi di recovery è ancora in campo, e ha scelto di raccontare, insomma, quindi poi avendo anche incontrato la nostra esperienza, spesso insomma nasce anche un po' un confronto all'interno poi di ciò che è quello che si fa nell'istituzione, la lotta allo stigma, tutte cose che poi chi vive sulla propria pelle sente ovviamente anche di più. E quindi viene ad aprire diciamo al grande artista, farà un piccolo set di una mezz'oretta, non mi ha ancora svelato del tutto le canzoni, cosa? Perché poi in certo tra mille cover, a proposito della parola, nel senso farà tre brani suoi di sicuro, più voleva fare un paio di cover in qualche modo incentrate sul tema. E mi ha già fatto vedere 18 outfit, perché poi mi tocca vedere, mi hai detto questo, poi due giorni dopo, no, mi vesto così, sapete, Ivan, e quindi c'è anche la parte visiva super curata.
1: Sì, sì, come sempre, infatti parte del camerino è tutto suo,
0: sì,
1: chiaramente.
0: Sì, sì, dobbiamo affittare l'oratorio per i vestiti di Ivan, tra l'altro appunto mi chiedeva consigli per il titolo dello spettacolo, una cosa che abbiamo scartato, però mi divertiva molto, siccome sono 5 stanze, gli ho detto, ma scusa, in titolo 5 stanze per un portale, ce l'hai lì, non ha gradito la battuta, il solito deficiente. E quindi Ivan, diciamo, dopo l'inizio, che ci sarà qualcosa quest'anno, credo, insomma, ci sto lavorando, ci sto pensando, che anche un po' racconta i nostri 20 anni, perché è il, no, non quelli anagrafici, ahimè, però questo è l'anno in cui il Grite, il gruppo che lavora, ha lavorato, ha sognato, pensato e poi realizzato all'interno dei Fate Bene Fratelli, e poi Fate Bene Fratelli Sacco, perché insomma abbiamo iniziato che
1: sì,
0: avevamo una sigla sola.
1: Adesso abbiamo la coda
0: e la cover. Quindi abbiamo scoperto che sono 20 anni da quando abbiamo proprio iniziato a incontrarci, a vederci, a realizzare un libro, mi sembra, di foto.
1: Secondo sì, un libro di foto e poi una brochure.
0: Una brochure, sì, informativa. Siamo partiti così e poi abbiamo iniziato sempre di più a fare cose. Quindi probabilmente ci autocelebriamo e chi se ne frega,
1: vabbè,
0: per una volta
1: frega.
0: Ci sta, c'è cioè un gruppo di lavoro, ne compie 20, tra l'altro di questi 20
1: gran
0: Nicola
1: parte
0: ne ha vissuti insomma un bel po', almeno 10-12, e quindi sto pensando a cosa fare, come sare. Poi è capitata anche qui una riflessione importante sul lavoro in cui io mi sono imbattuto, quindi magari metterò insieme le due robe, vediamo. Il problema è che sono di fronte a talmente tanto materiale,
1: tantissimo,
0: che cioè concentrare in un video 20 anni di fotografie dei nostri eventi è pura follia,
2: è
0: quindi sto cercando una strada che in qualche modo abbia una narrazione di questo tipo. Poi molto speriamo avremo una testimonianza poetica che viene sempre dal nostro lavoro, dai nostri laboratori. Poi abbiamo in portale e poi c'è la scelta di quest'anno, una scelta di un artista che inseguiamo da un po', perché abbiamo iniziato a contattarlo 2 o 3 anni fa per vie traverse e finalmente quest'anno sarà con noi.
1: Sì, stiamo parlando di Graziano Romani, che è un artista, diciamo, storico degli anni 90, una delle voci rock più belle secondo la critica della musica italiana, del rock italiano, che sarà appunto nostro ospite insieme alla storica band dei Rocking Chairs, insieme a quindi Max Marmiroli e Franco Borghi, che sono tastiere cioè sax e tastiere di questa storica band, quindi insomma anche se vogliamo un'occasione per rivedere insieme questa band, che magari ai più non so se sarà nota, perché probabilmente
0: allora i Rocking Chairs, come tutte le band giovanili, fu molto amata da noi che c'eravamo in quegli anni, insomma inizio anni 90, fa parte del rinascimento del rock italiano. Nascevano tutti in quel periodo, io ho avuto la fortuna di vederli tutti proprio nascere, no? I primi anni 90, il periodo in cui nascono After Hours, Negrita, Le Posse, insomma CCCP prima, CSI dopo, insomma. I Rocking Chairs sono i più springsteeniani, riescono fuori anche perché Graziano ha una voce veramente, quando lui canta Springsteen sembra di sentire il boss, e questa band con questo nome dura un po' di anni, loro fanno in tempo, pensate, ad aprire a Nick Cave nel 92 al Palalido, sono loro ad aprire.
1: Cioè, quindi non proprio gli ultimi arrivati a suo tempo.
0: Quindi poi, come molte band, fanno fatica a stare insieme, perché tenere insieme una band, se non stravendi, diventi lead FIBA, appunto cantando cose magari meno significative dell'inizio, però continui a vendere. In qualche modo si separano, Graziano fa una carriera solista più legata al cantautorato americano, e lui canta in inglese, spesso scrive anche in inglese. Poi ha fatto un bellissimo disco di cover di band italiane, molto bello, di due dischi fa. Sta facendo il disco nuovo, infatti l'ho disturbato spesso in questo periodo che stava terminando il disco nuovo, che uscirà invece ad aprile del 27. Persona che, con cui capisci subito nella chiacchierata che hai telefonica per un po' spiegare la situazione e anche chiedere a loro che cosa vogliono fare. Bisogna tirare, è un altro di quello che dovremmo tirare giù dal palco, perché quello inizia a suonare e non la smette più, e mi fa questa proposta di venire con due musicisti, quindi portando il nucleo dei Rocking Chairs, che non si riuniscono così spesso, quindi è anche una piccola occasione, e quindi sarà non solo dal punto di vista significativo dei testi, dell'impegno, di quello che sceglie, sta ovviamente anche lui ha mille idee rispetto alle canzoni che ha voglia di proporre, però credo che musicalmente sarà veramente bello, perché ci troviamo con una sezione pianoforte, fiati, non ci è mai capitato finora di avere i fiati,
2: è vero.
0: E saranno cacchi del nostro fonico, però per fortuna noi siamo solo a presentare. Ed
1: e
0: è una
1: fare
0: bella
1: la diretta, perché faremo la diretta,
2: certo.
0: Ed è una bella chicca, insomma, siamo molto, wow, molto molto felici. Io ho trovato una persona magnifica, è un altro di quegli incontri che sono grati a noi di invitarli, ecco, io mi trovo sempre in questa situazione buffa, l'incontrario, no? Che poi fai la telefonata e scopri che per loro è veramente importante. Quindi da, credo, 24 ore, 48 ore è attivo il link.
1: Sì, infatti.
0: Diciamo che viene indicato nella locandina cartolina, che quello che usiamo da un po' di anni, che è Eventbrite come luogo, sempre tutto gratuito, ovviamente, come tutte
1: però
0: le
1: nostre iniziative. Però la prenotazione del posto è obbligatoria.
0: E si può prenotare, ed è bene prenotare, come al solito in queste situazioni, che poi ci troviamo a volte ad avere tante iscrizioni. Poi un po' di moria delle vacche ce l'abbiamo sempre, quindi se qualcuno arriva all'ultimo, magari un posto io si trova anche dietro il batterista che non c'è. Però iniziate pure a prenotare, so che qualcosa si è già mosso. Ci sarà un bello zoccolo duro dei fan di Rocking Chairs, questo me l'ha già detto lui.
1: Che meraviglia,
0: che di solito muove un po' di persone,
2: un po' di facce nuove.
0: Per qua a Milano non suona tanti, se loro sono emiliani, quindi è più facile che suonino nelle loro zone o da lì in giù. Milano non è una piazza facilissima dove avere ingaggi, e quindi c'è anche questa cosa bella che capita, insomma, di poter permettere davvero un pezzo. È un po' come quando abbiamo avuto gli Yo-Yo Mundi, cioè quei pezzi importanti, almeno per me, per quella generazione, che vengono con tutti i musicisti. Vi ricordate, gli Yo-Yo Mundi si sono presentati al completo, io mai più pensavo di averli tutti e 27, no? Sono in 6, batterie e tutto quanto, e credo che, insomma, come minimo, al di là dei contenuti, dell'importanza di stare assieme il 10 di ottobre, di parlare dei nostri temi senza fracassare i maroni ai tutti, senza fare lunghi, come dire, discorsi che poi lasciano un po' il tempo che trovano, il modo migliore, secondo me, per celebrare questo giorno è, come al solito, mescolare le carte, aprire un teatro, stare in un luogo pubblico, viverci insieme delle cose, delle teme che non siano cose stupide, che non siano cose futili, nel senso che tutto un po', no, riverbera dell'attraversamento dei percorsi di salute mentale. L'arte, la musica è sempre stata capace di farlo, almeno quella che non diventa sempre solo merce, E noi lo facciamo così, insomma, come si dice ad Atene, non si fa così, non lo facciamo così da 20 anni, lo faremo così anche questo 10 ottobre, che sarà come minimo dal punto di vista musicale spettacolare.
1: Cioè, bene, già... quindi venite, prenotate il
0: lo
1: vostro
0: dico io
1: posto.
0: Io sono il direttore artistico, però
1: sarà bello, sarà anche una bella occasione per festeggiarci, per stare insieme.
0: E festeggiamo 20 anni di Grite, dai, esatto, insomma, chi l'avrebbe mai detto che saremmo arrivati quindi... a 20 anni.
2: Complimenti.
0: Nessun gruppo di lavoro è sopravvissuto a tanti.
1: No, cioè... devo dire... Insomma,
0: forse
1: stato...
0: solo la Democrazia Cristiana
1: ci ha superato
0: come gruppo di lavoro.
1: Effettivamente è tanto, quindi ci piace anche un pochino per una volta celebrarci. Beh, e sì, celebrarci insieme a tutte le persone che con noi hanno collaborato, perché ricordiamo anche
0: Donatella mi
1: ha
0: impedito, dico usiamo la storia, siamo noi, ha detto, ma
1: forse è un po' tanto,
0: è un po' tanto
1: però Marco mi ricordava anche i rari eventi, ovviamente, che sono questo gruppo di persone in cura, alcune ci sono ancora, altre non ci sono più, e altre non siamo più in contatto, però siamo certi che con ciascuno il percorso fatto è stato bello e ha avuto un senso, no? Anche proprio per la cura, io credo, delle persone che hanno con noi collaborato, quindi chiunque abbia voglia anche di loro di esserci sarà il benvenuto, insomma, no? Nella sala, insomma, sarà un piacere per noi. E,
0: al teatro, non vi hanno detto il luogo, Teatro del Borgo.
1: Teatro del Borgo,
2: che quello
1: zona...
2: è importante, che ormai
1: è un nostro punto di riferimento. Sì. Assolutamente. E quindi siamo proprio contenti, Teatro del Borgo, 20:30 è l'orario, sì. Magari insieme al podcast di questa trasmissione
2: mettiamo un po' di info.
1: Sì, un po' di info, sì, e anche il link.
0: Così non dovete stare neanche a cercare Eventbrite, certo. Ma proprio il link vi porta diretto a dove si può prenotare.
1: Esatto, basta in ogni caso cercare Artisti per la Mente 2026 dentro
0: il sito di Eventbrite.
2: Però noi lo mettiamo,
1: abbiamo
2: il link nel post,
0: ci si arriva diretti,
1: per cui fatelo,
0: prenotate.
1: L'impressione è che sarà bello affollato questo teatro, perché appunto ci sono anche tanti fan di Graziano Romani, quindi prenotate al più presto in modo tale da avere la certezza di essere con noi quella sera. Ovviamente ve lo ricorderemo ancora e allegheremo anche la locandina al podcast, e quindi avete tutto lì e non c'è nessun problema. Bene, riprendiamo il finale della nostra trasmissione, innanzitutto con l'ultimo contributo di oggi, che è quello di Giuliana.
3: Buongiorno, sono Giuliana. 1, 2, 3, pronti, si fa per dire, si riparte per la nostra nuova avventura. E proprio di un'avventura è impregnata la nuova parola buona, cover. Sergio Astori mi ha aperto un mondo sul modo di interpretare la copertina del suo nuovo libro, Dizionario Poetico dell'Umano. Non ci avevo mai pensato, così ho visionato le cover degli ultimi libri che avevo già letto. Sono andata a ritroso e, anche se con un po' di fatica, ho interpretato quello che non a caso era disegnato. Il bello di questa avventura è che sono così coinvolta che quello su cui fa riflettere Sergio Astori è come se quelle idee fossero mie, un motto di vanità. Ciao a tutti e sempre sulla cresta dell'onda.
1: Ah, che bello.
2: Grazie,
1: questo,
2: Giuliana.
1: Facciamo anche tanti auguri a Giuliana, perché in questi giorni è stata sottoposta a un piccolo intervento chirurgico che è andato bene, tutto a posto. Però, insomma, poverina, è un po' così.
2: C'è stata
1: anche oggi, e quindi la ringraziamo tantissimo, anche per questo contributo, veramente sempre molto, molto bello e puntuale. Ecco qua, Marco manda anche lo screenshot del posto che ha prenotato. Grande Marco, siamo felici che tu ci sia. Diciamo, primo delle persone che conosciamo che sicuramente si è iscritto. Quindi molto molto bene, gran bella cosa. Ed ora direi che abbiamo, come sempre, i nostri due riassunti della puntata. Oggi andrei a vedere per primo il nostro puzzle dal gruppo di ascolto del centro diurno di Procaccini su questa puntata numero 141 sulla parola buona cover. Come sempre voi ricordate e poi lo vedrete allegato al podcast, questo puzzle vero e proprio, no? Quindi delle parole che stanno dentro dei pezzettini del puzzle, quelli classici che componiamo abitualmente. E le parole sono, attenzione non c'entra.
0: Non c'entra.
1: La parola precedente. Era quella. Evoluzione.
0: Ah.
1: Comunicare. Desiderio di raggiungere una meta. Vitalità, evoluzione musicale, ripresa, tutti insieme ancora sotto la coperta del CD. Ultimo, ma non ultimo, corsa. Questo è il contributo collettivo.
2: Riesce sempre a... Procaccini. Riesce sempre a vagare intorno alla trasmissione. Bellissimo.
1: Bellissimo.
2: È un effetto
1: bellissimo.
2: Moltiplicatore, no, esatto. della parola buona.
1: Bravo, mi piace questa idea, proprio effetto moltiplicatore, perché come anche Sergio ci ha insegnato, la parola evoca, ma poi a sua volta, no, appunto, evocando produce.
0: Tutti sappiamo, cover è una parola totiente, quindi...
1: Totiente, bravo Paolo, vedo che... È grandissimo Paolo, bravo, totiente, ci piaceva l'idea, ci piace l'idea che tu possa avere riportato a galla uno dei nostri cavalli
0: dei nostri
1: di battaglia,
2: è vero.
1: Assolutamente, che è il totiente. Bene, bene, molto bene, quindi insomma siamo arrivati alla conclusione di questa puntata 141, sì. La prossima sarà, mi ha ricordato Edo, quindi mi fido di lui, il 6 di ottobre.
0: Della
1: community, perché tra due settimane abbiamo la nostra onda diurna live.
0: Funzioniamo così.
2: Che è il 29 di settembre.
1: Sempre così, sì. 29 di settembre è la diretta.
2: Siamo in Procaccini.
1: L'ultima del mese è sempre la nostra diretta live.
0: Siamo
1: partiti un po' dopo.
0: Giusto. Grazie Edo.
1: Esatto, quindi il 6 di ottobre e mentre... Il 29 ci sarà
0: abbiamo
1: la nostra
0: l'onda
1: diretta
0: live. Live, Gold, come vogliamo chiamarla.
1: Alla quale potete partecipare scrivendo a ondadiurna@gmail.com, prenotare il vostro posto.
0: Prima di lasciare spazio, credo, alle rewind di Sergio,
1: certo.
0: Io vorrei davvero ringraziare tutte le persone che sono con noi a fare questa cosa. È un motivo che è d'orgoglio, insomma, poi... Non sarà, se appunto se ricordiamo che questi 20 anni, almeno appunto 12, sono di radio, quindi saranno, ci sono delle foto molto imbarazzanti di me, di Nico, 12-13 anni fa, Nico con i capelli lunghi, queste scelte incredibili.
1: Vabbè, ma crescono anche adesso, Nico,
0: Però adesso sono bianchi.
2: Li tengo più a bada.
1: Sono un po' più bianchi,
0: e
1: sì.
0: Perché non è, non lo darei proprio per scontato. Noi oggi contemporaneamente iniziavamo la community e la redazione dell'Onda Gold, insomma, quella l'Onda Live, e ritrovare tutti, cioè tu hai fatto un progetto, lo porti avanti da tanti anni, ricominci e un po' ti dici, beh, vabbè, insomma, il mio settimo anno di radio, ottavo anno di radio, quel che è, vabbè, ci sarà un po' di stanchezza. Invece le due squadre, insomma, che poi alcuni hanno giocatori in comune, si sono ripresentate con una forza espressiva, una capacità contenutistica, un'attenzione, un amore, un affetto per questo lavoro assieme che colpisce, insomma, che non vorrei far passare inosservato, perché poi quando ricominciamo magari alcune cose si dimenticano. Però mi ha molto colpito riniziare così, in fondo poi ho ripreso il lavoro da pochi giorni, ho fatto le ferie più spinte in avanti quest'anno e quindi... riapri e ti ritrovi con tutto l'affetto, la presenza, la vicinanza delle persone con cui porti avanti questo lavoro. Quindi volevo davvero ringraziarli, tutti quelli in gruppi di ascolto, tutti quelli che fanno rubriche, tutti quelli che scherzano con noi, si divertono con noi e passano insieme con noi questo tempo.
1: Esatto, anche chi magari in questo momento sta attraversando un periodo invece più difficile, per cui non è potuto essere con noi oggi, facciamo tanti auguri ovviamente,
0: certo.
1: e aspettiamo tutti alla prossima. È davvero sempre un piacere e un onore ritrovare, no, la stessa squadra motivata e presente.
0: A questo livello poi. Insomma.
1: Sì, sì, sì, ed è davvero sempre molto bello, per cui... insomma, è bello crescere anche insieme da questo punto di vista. Quindi grazie davvero tantissimo.
2: Io ne approfitto e ringrazio anche Luca, che non so se ci sta ancora ascoltando, ma prima ci scriveva che bello vi sento, che è il sistemista che ci ha aiutato ad aggiustare.
0: Che bello, ci sentiamo per tuo merito.
2: Ha passato due sabati chiuso qua dentro, insomma, a smanettare davanti ai monitor, quindi
1: che
2: anche
1: meraviglia,
2: lui,
1: grazie,
2: insomma,
1: di cuore, grazie.
2: Una presenza importante anche se non la vediamo.
1: Sì,
2: grazie,
1: sì,
2: Luca.
1: Davvero, davvero, chi insomma lavora per noi e ci consente questa meravigliosa diretta. Bene, è arrivato il momento del riassunto di Sergio Astori, nonostante sia Salerno, è riuscito ad ascoltarci e quindi
2: Sergio.
1: Ecco a voi, dalla voce di Sergio, il riassunto di questa puntata.
4: Puntata 141 di Onda Diurna Community. Intorno a una parola buona non facile, cover. Le ascoltatrici e gli ascoltatori si sono sfidati. Anch'io ho ascoltato questa volta la trasmissione in movimento, quasi da un autoradio, vecchio stile, e ascoltando ho trovato tante musicalità e tante accezioni, cover come quella di un telefonino, come quella di un disco, a volte come la copertina di un libro, a volte come la copertina di Linus. Ma di sicuro tutti e tutte hanno colto l'idea di una protezione, il bisogno di raccoglierci, il bisogno di tenere insieme. Sono dimensioni importanti per divenire e crescere, per stare insieme sentendosi meno soli. D'altra parte la solitudine è la malattia più brutta. E quindi questa nuova puntata di una nuova stagione di fine estate ha tutto il sapore di un incontro, di un riprendere le fila, di un aver lasciato un percorso prima dell'estate senza essercelo dimenticato, perché ogni parola buona è una ripartenza, un regalo, una custodia di un termine che possiamo riscoprire per noi e donare a qualchedun altro. L'augurio è proprio questo: riparte un nuovo anno, riparte con lo slancio di tenerci uniti un po' tutti sotto una medesima copertina.
0: E non poteva mancare, appunto, in termini di altezza di lavoro e di profondità, il ritorno di Sergio in Ori Wind, che insomma già di suo fa la differenza.
1: Assolutamente, assolutamente. Possiamo anche fare uno spoiler a questo punto?
0: Sì,
1: cosa
0: sì,
1: dite?
0: Sì, possiamo,
1: ecco,
0: certo.
1: Spoileriamo, perché Sergio è già due volte che ci
0: parla.
1: Se
0: volete venire a farvi firmare il libro, a farvi una foto con l'autore, così, l'abbiamo anche noi. Saremo una delle tappe del tour di racconto di questa sua nuova opera e sarà il nostro ospite
1: nella puntata di ottobre della nostra Onda Diurna Live.
0: Quindi a fine ottobre dovrebbe essere il 26 più o meno, perché appunto il 23 è un venerdì, 24, 25, 26 dovrebbe essere il 26 o 27.
1: Esatto, esatto. Quindi diciamo che il suo nuovo libro, di cui abbiamo già sentito in due puntate, nelle due puntate scorse, un po' di... come dire, di
0: qualche
1: di
0: vocazione,
1: piccoli,
0: qualche
1: esatto,
0: racconto
1: qualche
0: degli incontri fatti portandoli in giro.
1: Lo ricordiamo, il titolo è Dizionario Poetico dell'Umano, 140 racconti, e avremo l'onore di presentarlo.
0: Sì.
1: Quindi, insomma, ecco, questo è il piccolo spoiler, ma per quello ci sarà tempo. Abbiamo tante altre, come dire, puntate, ecco, a nostra disposizione. Molto molto bene, quindi direi che la nostra puntata si è conclusa.
2: Direi di sì.
1: Grazie a tutte e tutti per aver contribuito. Noi ci Vedremo, speriamo, perché vuol dire che insomma, avrete intenzione di venire in presenza il giorno 29 di settembre per la nostra onda diretta live, altrimenti il 6 di ottobre con la community.
2: E intanto mi raccomando, prenotate il vostro posto per il 10 ottobre.
1: Assolutamente, assolutamente. Quindi ringraziamo Sergio Astori da Salerno, Marco Rucco Rufus, il nostro co-conduttore in remoto, i gruppi di ascolto, il centro diurno di Procaccini e quello di Plebisciti, che sono stati con noi, e Claudio che si è palesato e che ci saluta e che noi salutiamo altrettanto caramente. E ovviamente salutiamo Nicola Mogno, colonna portante di questa trasmissione.
0: Pietra
1: su cui abbiamo costruito tante
0: pietra d'inciampo.
1: D'inciampo.
2: Mi raccomando, non inciampate.
1: No, infatti.
0: Sì, è più un palo di inciampo.
1: Radio, come dire, style, che a cui noi ci ispiriamo sempre, in conduzione e in regia di questa puntata.
2: Grazie a Paolo, che ci propone sempre selezione musicale, oltre a lo scoppiettante disegni alla radio realizzate con il Procaccini.
0: Grazie a chi mette insieme, incolla, taglia, cuce, nonostante la tecnologia ribelle, tutta questa trasmissione, i contatti, Donatella Fidanza.
1: Grazie a tutti e a presto.
0: Annunci tu la scelta della sigla finale che abbiamo scelto di cambiare? No, se vuoi lo faccio io. Non potevamo, io per primo ho ricevuto più messaggi quel giorno che in quasi tutto il mese.
2: Sì.
0: Sul mio WhatsApp la scomparsa del maestrone di Francesco Guccini, anche noi non dovevamo far finta di niente. Ho scelto una delle canzoni che credo non siano state scelte da quasi nessuno, che canzone che evoca in realtà la fine dell'esperienza di vita, era presente sull'ultima Thule e oggi appare ancora più veemente. L'ultima volta, Francesco Guccini.
1: Ciao maestrone.
2: Ciao.

drop of a tea. I enjoy a

Jesus.

Oh, petit, sache que la terre n'est que l'ombre d'un petit pois.

white was everywhere. But where have all blue violets gone?

come to me faithfully. Surrender to me splendidly.